0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenet Kognarjecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.

0: ovaj tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano.
2: In vostra compagnia Isabel Vidaic
1: e Italo Banco. Il governo dovrebbe presentare questa settimana un nuovo pacchetto di misure per frenare l'inflazione che il mese scorso ha raggiunto il livello record del 5,8%.
2: L'opposizione sostiene che uno degli strumenti per contenere il caro prezzi sia una tassa sugli extra profitti per chi aumenta ingiustificatamente i prezzi approfittando della situazione. È attesa tra oggi e domani la relazione sull'ispezione condotta presso la procura di Sebenico. L'indagine interna riguarda la gestione del caso di Christian Aleksić, responsabile dell'omicidio del maturando di Drniš.
1: Al centro delle verifiche la decisione dei magistrati di 3 anni fa, quando l'uomo fu rimesso in libertà, nonostante fosse stato trovato in possesso di un'arma da fuoco artigianale. Una scelta finita al centro delle polemiche, perché, secondo parte dell'opinione pubblica, gli avrebbe permesso di commettere in seguito l'omicidio.
2: A Zagabria prende il via la prima settimana dei croati all'estero, iniziativa che per decisione del Sabor si terrà ogni anno nell'ultima settimana di maggio.
1: Il progetto coinvolge i croati in Bosnia-Erzegovina, la minoranza croata presente in 12 paesi europei, gli emigrati, i loro discendenti e chi è rientrato in patria. Secondo le stime, oggi i croati che vivono all'estero sono più di quelli residenti in Croazia. L'Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dell'OSCE dopo i massicci attacchi russi di ieri contro la regione di Kiev, condotti, secondo fonti ucraine, con missili balistici a medio raggio Oreshnik.
2: Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri accusando Mosca di cercare di compensare la mancanza di progressi sul fronte con bombardamenti definiti barbari contro obiettivi civili. Nella capitale ucraina il bilancio è di almeno 2 morti. Il sindaco Vitaly Klitschko riferisce che i feriti sono saliti a 81. A Pola vengono inaugurati i nuovi uffici dell'incubatore imprenditoriale dell'Università Juraj Dobrila. Al piano terra della Facoltà di Economia e Turismo, il centro sostiene da anni i giovani nello sviluppo di idee imprenditoriali, progetti innovativi e competenze pratiche.
1: Con i nuovi uffici, l'incubatore avrà a disposizione ambienti più moderni e funzionali per attività formative, laboratori e collaborazione nel mondo dell'impresa. Si tiene oggi nel Bosco Rizzi a Pola l'azione ecologica Il Bosco della Bontà. L'iniziativa, promossa dal Centro di Volontariato dell'Istria nell'ambito della campagna nazionale La Croazia fa volontariato, si svolgerà dalle 16 alle 19.
2: Obiettivo dell'appuntamento: ripulire l'area verde e sensibilizzare i cittadini alla tutela dell'ambiente e all'impegno sociale. Parteciperanno anche i membri dell'associazione AIA e gli ospiti della casa per anziani Villa Maria. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a unirsi all'iniziativa. Sport. La nazionale croata di calcio si raduna oggi a Zagabria per avviare la preparazione ai mondiali. Dopo il ritrovo, la squadra si trasferirà a Fiume, dove nelle prossime 2 settimane completerà la preparazione prima della partenza per gli Stati Uniti.
1: Il primo allenamento a Rujevica è previsto già questa sera. Martedì prossimo, invece, la Croazia affronterà il Belgio in amichevole. E siamo al meteo: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sono possibili locali piogge sull'Istria centrale, bora debole o moderata, da metà giornata vento da ovest e nord-ovest, temperature massime tra 29 e 31 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, buon pomeriggio dal programma italiano.
2: In studio con voi Isabel Vidaic
1: e Italo Banco. Allarme bomba questa mattina al Tribunale regionale di Zagabria, nella sede di Zrinjevac. L'edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenute le unità specializzate della polizia per i controlli antiesplosivo.
2: Tra i procedimenti sospesi o rinviati anche l'udienza del cosiddetto caso Ipodromo. Proprio oggi avrebbe dovuto essere formalizzato un accordo tra l'USCOC e il principale imputato, Costa Kostanjevic, ex direttore dell'ente municipale che gestisce gli impianti sportivi della capitale. Dopo aver inizialmente respinto le accuse, Kostanjevic avrebbe ammesso le proprie responsabilità, accettando un patteggiamento con una condanna a circa 2 anni e mezzo di carcere e una pesante sanzione economica. Domani al Sabor il dibattito sulla revoca del governatore della Banca Nazionale, Boris Vujčić, che lascia l'incarico dal 31 maggio per assumere dal 1 giugno la carica di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. Si dovrà quindi avviare la procedura per la nomina del nuovo governatore.
1: In agenda anche le modifiche alla legge sul mercato dei capitali, con misure per aumentarne la competitività e facilitare l'accesso ai finanziamenti. La settimana parlamentare si concluderà con le votazioni sulle proposte in esame.
2: In Croazia si registrano in media 18 femminicidi all'anno, nella maggior parte dei casi commessi da partner o ex partner. È il dato emerso al congresso degli alunni di giurisprudenza di Osijek.
1: Secondo gli esperti, questi delitti sono l'esito di anni di violenze psicologiche ed economiche, troppo spesso ignorate o liquidate come semplici conflitti familiari. Per questo, dal mondo della giustizia, arriva la richiesta di una maggiore specializzazione per magistrati e forze dell'ordine. Dopo la nuova grande protesta antigovernativa di sabato a Belgrado, la presidente del Parlamento serbo, Ana Brnabic, accusa la Croazia di sostenere i manifestanti. Secondo Brnabic, Zagabria avrebbe un interesse strategico a far cadere il governo del presidente Aleksandar Vučić.
2: La presidente del Parlamento collega questa presunta ostilità ai risultati economici della Serbia, che, a suo dire, avrebbe superato la Croazia per prodotto interno lordo, infrastrutture autostradali e rete ferroviaria ad alta velocità. Tra i motivi citate anche le capacità militari di Belgrado con riferimento ai missili balistici supersonici in dotazione alla Serbia. In ambito locale, a San Vincenti è stato presentato il progetto La strada delle razze autoctone dell'Istria, un itinerario turistico e didattico che unisce allevamento sostenibile, gastronomia locale e turismo rurale. Coinvolti gli allevatori impegnati nella tutela del bue istriano, della pecora, della capra e dell'asino istriano.
1: I visitatori potranno conoscere da vicino le aziende agricole e i metodi di allevamento tradizionali con degustazioni di prodotti locali. Per sostenere il settore e contrastare lo spopolamento delle campagne, la regione istriana aumenterà gli incentivi agli allevatori fino a 826.000 euro l'anno. Dalla questura, 22 gli incidenti stradali del fine settimana sulle strade istriane, 7 con feriti, mentre in 6 casi è stata accertata la presenza di alcol. 3 persone hanno riportato gravi lesioni e 4 ferite lievi.
2: Nel corso dei controlli la polizia ha rivelato 243 infrazioni, in particolare per eccesso di velocità, uso del cellulare, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza. Il meteo. Per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso con possibili locali piogge sull'Istria centrale. Vento debole o moderato da ovest e nord-ovest. Temperature massime tra 29 e 31 gradi.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossima edizione, come sempre, il GR delle 16.30.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarieccia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: Gente, benvenuti.
3: Al festival più bel del mondo.
1: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
1: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istro Veneto.
1: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istria, la città di Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

0: Во сег дневах живљења Радио Пула.
1: Sono le 16:30, buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola.
2: Bentrovati sulle nostre frequenze.
1: Con voi Italo Banco
2: e Isabel Vidaic.
1: I titoli delle principali notizie. Giustizia, il ministro Habian apre al dibattito sull'ergastolo. Allarme bomba al Tribunale regionale di Zagabria, rinviata anche l'udienza ippodromo. Caro prezzi, in arrivo un nuovo piano del governo contro l'inflazione.
2: Turismo rurale e tradizione. In Istria un nuovo itinerario dedicato alle razze autoctone. A Pola inaugurati i nuovi uffici dell'incubatore imprenditoriale universitario. Il meteo. Per il resto della giornata cielo sereno, poco nuvoloso, vento debole o moderato da ovest e nord-ovest. Temperature massime tra 29 e 31 gradi.
1: Domani tempo in prevalenza soleggiato, bora debole o moderata e maestrale. Temperature mattutine tra 10 e 20 gradi, massime tra 27 e 31.

0: Le principali notizie del giorno. Il ministro della giustizia, Damir Habian, ha annunciato l'avvio del gruppo di lavoro incaricato di modificare il codice penale, con l'obiettivo di rafforzare il controllo e le sanzioni per gli autori dei reati più gravi. Tra le ipotesi sul tavolo anche l'introduzione dell'ergastolo, che secondo il ministro avrebbe un effetto preventivo e deterrente.
1: Il dibattito si è riacceso dopo il recente omicidio del 19enne Luca Milovaz a Drniš. Del gruppo di lavoro fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero e delle istituzioni, anche il giudice Marin Mrčela, la docente universitaria Maja Munivrana e il procuratore generale Ivan Turudić. Allarme bomba questa mattina al Tribunale regionale di Zagabria nella sede di Zrinjevac. L'edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenute le unità specializzate della polizia per i controlli antiesplosivo. Tra i procedimenti sospesi o rinviati anche l'udienza del cosiddetto caso Ipodromo.
0: Proprio oggi avrebbe dovuto essere formalizzato un accordo tra l'USCOC e il principale imputato, Costa Kostanjevic, ex direttore dell'ente municipale che gestisce gli impianti sportivi della capitale. Dopo aver inizialmente respinto le accuse, Kostanjevic avrebbe ammesso le proprie responsabilità, accettando un patteggiamento con una condanna a circa 2 anni e mezzo di carcere e una pesante sanzione economica. Il governo dovrebbe presentare questa settimana un nuovo pacchetto di misure per frenare l'inflazione, che il mese scorso ha raggiunto il livello record del 5,8%.
1: L'opposizione sostiene che uno degli strumenti per contenere il caro prezzi sia una tassa sugli extra profitti per chi aumenta ingiustificatamente i prezzi, approfittando della situazione. Domani al Sabor il dibattito sulla revoca del governatore della Banca Nazionale, Boris Vujčić, che lascia l'incarico dal 31 maggio per assumere dal 1 giugno la carica di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. Si dovrà quindi avviare la procedura per la nomina del nuovo governatore.
0: In agenda anche le modifiche alla legge sul mercato dei capitali, con misure per aumentarne la competitività e facilitare l'accesso ai finanziamenti. La settimana parlamentare si concluderà con le votazioni sulle proposte in esame. Nuova emissione dei buoni del tesoro. Le sottoscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 1 giugno alle 11 negli uffici FINA e attraverso le piattaforme digitali del Ministero delle Finanze.
1: Buona la risposta dei cittadini. Entro le 10 di questa mattina sono arrivate già 1.500 richieste per un valore complessivo superiore ai 70 milioni di euro. In Croazia si registrano in media 18 femminicidi all'anno, nella maggior parte dei casi commessi da partner o ex partner. È il dato emerso al congresso degli studenti di giurisprudenza di Osijek.
0: Secondo gli esperti, questi delitti sono spesso l'esito di anni di violenze psicologiche ed economiche, ignorate o liquidate come semplici conflitti familiari. Per questo, dal mondo della giustizia arriva la richiesta di una maggiore specializzazione per magistrati e forze dell'ordine.
1: A Zagabria prende il via la prima settimana dei croati all'estero, iniziativa che per decisione del Sabor si terrà ogni anno nell'ultima settimana di maggio.
0: Il progetto coinvolge i croati in Bosnia-Erzegovina, la minoranza croata presente in 12 paesi europei, gli emigrati, i loro discendenti e chi è rientrato in patria. Secondo le stime, oggi i croati che vivono all'estero sono più di quelli residenti in Croazia. Il premier Andrej Plenković ha definito pienamente giustificata la frustrazione della comunità croata in Bosnia-Erzegovina sul tema della rappresentanza politica in vista delle elezioni generali di ottobre. In un'intervista la televisione pubblica ha ribadito che i croati, in quanto popolo costitutivo, devono godere di piena uguaglianza politica.
1: Secondo Plenković, l'attuale sistema elettorale della Federazione di Bosnia-Erzegovina permette ai voti bosniachi di influenzare l'elezione del membro croato della presidenza tripartita, come nel caso di Željko Komšić. Una situazione che, a suo avviso, tradisce lo spirito degli accordi di Dayton e rischia di compromettere il funzionamento delle istituzioni.
0: Dopo la nuova grande protesta antigovernativa di sabato a Belgrado, la presidente del Parlamento serbo, Ana Brnabić, accusa la Croazia di sostenere i manifestanti. Secondo Brnabić, Zagabria avrebbe un interesse strategico a far cadere il governo del presidente Aleksandar Vučić.
1: La presidente del Parlamento collega questa presunta ostilità ai risultati economici della Serbia, che a suo dire avrebbe superato la Croazia per prodotto interno lordo, infrastrutture autostradali e rete ferroviaria ad alta velocità. Tra i motivi citati anche le capacità militari di Belgrado con riferimento ai missili balistici supersonici in dotazione alla Serbia.
0: Possibile svolta nella crisi in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che un accordo con l'Iran per mettere fine al conflitto è in fase avanzata di definizione. La bozza, secondo quanto emerso, prevederebbe un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico petrolifero mondiale, oltre allo sblocco di fondi iraniani congelati.
1: Il dossier sul programma nucleare di Teheran resterebbe invece al centro di negoziati separati nelle prossime settimane. Restano comunque da definire gli ultimi dettagli dell'intesa. L'Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'OSCE dopo i massicci attacchi russi di ieri contro la regione di Kiev, condotti, secondo fonti ucraine, con missili balistici a medio raggio.
0: Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri, accusando Mosca di cercare di compensare la mancanza di progressi sul fronte con bombardamenti definiti barbari contro obiettivi civili. Nella capitale ucraina il bilancio è di almeno 2 morti e 81 feriti. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati 101 casi di Ebola, mentre per altri 800 si sospetta il contagio. Lo rende noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sabato il Ministero della Salute congolese aveva segnalato 204 decessi.
1: Il paese ha dichiarato l'epidemia 10 giorni fa. Si tratta di un ceppo del virus per il quale, secondo quanto riferito, non esistono al momento né un vaccino né una terapia specifica. Il tasso di mortalità può arrivare fino al 50%. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale.
0: In ambito locale, a San Vincenti è stato presentato il progetto La strada delle razze autoctone dell'Istria, un itinerario turistico e didattico che unisce allevamento sostenibile, gastronomia locale e turismo rurale. Coinvolti gli allevatori impegnati nella tutela del bue istriano, della pecora, della capra e dell'asino istriano.
1: I visitatori potranno conoscere da vicino le aziende agricole e i metodi di allevamento tradizionali con degustazioni di prodotti locali. Per sostenere il settore e contrastare lo spopolamento delle campagne, la regione istriana aumenterà gli incentivi agli allevatori fino a 826.000 euro l'anno. A Pola è inaugurati i nuovi uffici dell'incubatore imprenditoriale dell'Università Jure Dobrila. Situato al piano terra della Facoltà di Economia e Turismo, il centro sostiene da anni i giovani nello sviluppo di idee imprenditoriali, progetti innovativi e competenze pratiche.
0: Con i nuovi uffici, l'incubatore avrà a disposizione ambienti più moderni e funzionali per attività formative, laboratori e collaborazione nel mondo dell'impresa. È in corso nel Bosco Rizzi a Pola l'azione ecologica Il Bosco della Bontà, l'iniziativa promossa dal Centro di Volontariato dell'Istria nell'ambito della campagna nazionale La Croazia fa volontariato, si concluderà alle 19.
1: Obiettivo dell'appuntamento, ripulire l'area verde e sensibilizzare i cittadini alla tutela dell'ambiente e all'impegno sociale. Parteciperanno anche i membri dell'associazione AIA e gli ospiti della Casa per Anziani Villa Maria. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a unirsi all'iniziativa. E per finire dalla questura, 22 incidenti stradali nel fine settimana sulle strade istriane. 7 con feriti, mentre in 6 casi è stata accertata la presenza di alcol. 3 persone hanno riportato gravi lesioni e 4 ferite lievi.
0: Nel corso dei controlli la polizia ha rilevato 243 infrazioni, in particolare per eccesso di velocità, uso del cellulare, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza.

storie di altre vite che non so. Quanti sogni, quanti occhi, quanti sguardi, sarà veri quei ricordi.

0: Radio Pola, con voi, per voi.
1: Il meteo. Domani tempo in prevalenza soleggiato, bora debole o moderata e maestrale. Temperature mattutine tra 10 e 20 gradi, massime tra 27 e 31.
2: Grazie per la gentile attenzione da Italo Banco e Isabel Vidaic. Buon proseguimento con Radio Pola.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: this is Rob Hazen from Orlando, Florida. You are listening to Radio Pula.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.